kanga are soto tende go ana soto nawa a ga kuyete damme a tsirika gawe ga kae ka go tsana gwae ga kgore tsama ga tsama ga soto ga ga ditango di ga swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa soto ta ke go re te go

ska FM 107 kowe dono nyege tsame nyege ka mako tsuya minute dzinge ka ma gwa a di ga a tsam ka di ma a tano go ga qom taro go takwa ga keng taro go dawa ga kuli ka wo go takwa ga a di a tle yesu yi sene di ta ga tsama a di a ga di ta ke ke go koma di di anta ko na ga a swere ma go ta go no tsiya ma kwa ta di ma di ta shum tsita kom ti tsisi tsi ka ma ke ke go takwa ga kom ti ke he tsam dika a swere go di ta ma swere go kom ti di swere go si tsi ka ma ga ke ke go ta ga kom no ga mo go ka ga ku fane ka no ga mo ga ma ke ti a ta in ka rango a ita in di tsi tsoma ma tsiti ma ga thorom ka ga am sena go takwa aba se tino tsuno ga teta ka nya go takwa aba se go ha ka se ka ga go ika da ta mo ga no ga gwana mo ga tlhoro na ga tseu a mata ka ga teng kwa nya te beri ga da ga di ga anja kuma a sena go mo a sen teng wa ka jin tete ha ka jin tete ke di gwana mo ga

tsotsa la moshate le gore sengwe se sigametse ke mo mosetana wa mabedi se kile le mathoma hebi tlhopana la tsela mosetana wa marata go lejwa dumela le foko la motso gape le fare ke sa le ke go tlhomile le tshole le ntshotshonono thatha matsholana le di ya go thabata.

Ganga are soto kendego ane soto na wa. Aha kuyete damme atiri ka gawa gaka ka go tsana gwae. Ga ka re tsama ga ka me ga soto ga. Ga di tango di ga swete di ga ka anya go tsike di. Ga o hedi ga soto di ga sedi. Soto a nqa ka te tswana ke tengwana ana gana tswana tswana ke kwa. Soto ta ke tloge te tlhomo.